0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamalo kuziva mbango nchiverano nanzatu haku maputu hunzizi hanovunza tadina ushano mapindi ma nomwe. Uno ndinzizi ukichemere sanzatu. Pereira tume hazina zombangwa za ino provincia sofala na Rogério Matralha kumichene.
2: Mbangwa za nsofala.